0: papà impiego pa' là. Metti solo in bocca sa mamma. Amma ya magado la, trovi di ma buco per la mia liuclamma.
1: Mon papà impiego pa' là. Metti solo in bocca sa mamma. Amma ya magado la, trovi di ma buco per la mia liuclamma.
2: Mon papà impiego pa' là.
1: Sa mamma impiego pa' là. Ma tata impiego pa' là.